0: Ti piace la nostra musica?
1: Com'è vero?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh, sembra molto invitante.
0: 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del top alla carta.
4: 28 agosto 1984. Anche oggi puntuali e pronti con i 10 over the top alla carte. Anche oggi pronti con la Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana. E allora cominciamo con i nostri 10 super pezzi. In ultima posizione ci sono i Cars con Drive, mentre al numero 9 oggi apriamo con gli Spandau Ballet. Questa è I'll Fly.

0: I'll Fly For You, dolcissima questa canzone degli Spandau Ballet, che occupa oggi la nona posizione della nostra Weeks Compilation, 28 agosto 1984. Davanti al numero 8 ci sono i Frankie Goes to Hollywood con Two Tribes, mentre al numero 7 abbiamo When Doves Cry. Su 7080.it ascoltiamo Prince.
1: The Week

Prince con When Doves Cry. Questa è la settima posizione oggi, 28 agosto 1984. Nella nostra Weeks Compilation al numero 6 troviamo Ray Parker Jr. con Ghostbusters, dalla colonna sonora del film omonimo. Quinta posizione per Stuck on You, Lionel Richie. Numero 4 per Laura Branigan con la sua versione del pezzo di Ruff. Questa è Set Control.

0: Self Control, interpretata qui da Laura Branigan, numero 4 oggi, 28 agosto 1984, all'interno della nostra classifica, la Weeks Compilation, la classifica dei 10 singoli più forti di 7080.it, dove al numero 3 troviamo Howard Jones con Like to Get to Know You Well.
1: The Weeks Compilation.

Like to Get to Know You Well. Questo era Howard Jones sulle frequenze di 7080.it al numero 3 della Wix Compilation. Davanti a lui, al secondo posto, John Waite, Missing You. Ed eccoci pronti anche oggi a svelare la prima posizione della nostra Wix Compilation, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla numero 10 alla numero 2. Drive, Cars, numero 10, nono posto per gli Spandau Ballet con I'll Fly For You. Frankie Goes to Hollywood, ottavi con Two Tribes, When Doves Cry, Prince è al numero 7. Ray Parker Jr., numero 6 con Ghostbusters. Stuck on You, Lionel Richie, è al numero 5. Laura Branigan, l'abbiamo ascoltata al numero 4 con Self Control, mentre la posizione numero 3 è per Howard Jones con Like to Get to Know You Well. Missing You di John Waite occupa il secondo posto. E al numero 1 oggi, 28 agosto 1984, in questa puntata di Wix Compilation abbiamo George Michael e lo ascoltiamo con Careless Whisper.

0: Careless Whisper, questo era George Michael al numero 1 oggi, 28 agosto 1984. Con questo brano dell'ex Wham si chiude l'appuntamento odierno coi 10 Over the Top à la carte. La Wix Compilation torna domani puntuale, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top à la carte.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ecco lo schermo del cinematografo. Ed ecco Joe Condor.
1: Ma mi lasci? C'ho l'esaurimento nervoso! Sono in mutuo! Speriamo che sia un bel film!
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao 7080 grandi, un saluto da Corrado da Milano. Quando avete voglia, quando avete tempo, se volete, un pezzo di sì, quello che volete. Siete dei grandi, continuate, mi fate una valanga di compagnia. Ciao, buona fortuna a tutti, un abbraccio.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Noi dobbiamo essere disposti alla
2: età di 70.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 3. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Il cavallo per appoggiare i piedi ha le staffe. Quando le perde si arrabbia molto. Quando i cavalli fanno i passi uguali si mandano al circo. E un asin grigio, rosicchiando un carro, piccolo e turco, pensò: come mi piacerebbe mangiare una torta di vignè. E scese dal treno.
3: Bravo, sette.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
1: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
4: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
1: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Un attimo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti su DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Oggi con 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, andiamo a Como, dove c'è Lorenza che ha scelto queste sue 10 canzoni tra gli anni 70 e 80 di musica italiana e ha stilato questa sua classifica. Al numero 10 Donatella Rettore con Donatella, al numero 9 Angelo Branduardi.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Canzone famosissima di Angelo Branduardi, Cogli la premamela, quindi numero 9. Al numero 8 Bobby Solo, Una lacrima sul viso. Al numero 7 arriva Biagio Antonacci.
1: Cosa c'è?

Siamo nell'89 con Voglio vivere in un attimo, questa canzone di Biagio Antonacci che oggi è al numero 7 nella classifica di Lorenza, dove al numero 6 ha messo Michele Pecora. L'estate.

0: 45 giri tutto di colore rosso del 1980 di Michele Pecora, il pezzo si intitola Era lei. Al numero 5 Claudio Baglioni, Amore bello. Al numero 4 c'è Alberto Fortis con Il Duomo di Notte.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Le vostre scelte musicali, le vostre 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana, e stiamo ascoltando quelle di Lorenza di Como. Numero 4 ha messo Alberto Fortis con Il Duomo di Notte, al numero 3 Gli Alunni del Sole con Liu, c'è Lucio Dalla al numero 2.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: L'album è del 79, porta il suo nome, Lucio Dalla, la canzone che abbiamo ascoltato, L'anno che verrà. Dalla numero 2 non ci rimane altro che passare alla numero 1.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Vicenza, hai scelto di mettere al numero uno questo pezzo di Mattia Bazar, Solo tu, è grande successo del 77. Io ti ringrazio per le tue scelte musicali e vi invito a scriverci, mandarci anche le vostre, e vi do l'appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: Questa è 7080.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
3: lexmcl.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
4: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
6: Buongiorno Splendida Radio, sono Guli da Lione. Ma se dassimo una spolveratina a Johnny Come Home dei Fine Young Cannibals? Grazie, ciao ciao.
0: Questa è 7080.it. Ehi Boomer!
7: Signor sì, certo signore!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta... 30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 3:58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Prodotta da Bialetti a Crusinallo nella più grande fabbrica di caffettiere espresso per famiglia.
4: Caffettiera Mocha Express.
0: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Ma dov'è finito il gelato?
8: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
7: Come sarebbe a dire?
8: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
11: info@planetmedia.it.
10: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

7080.it presenta Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80. Numero 2.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità è 7080.it. 7080.it.

0: Questo è uno squalo e ti si mangia vivo.
1: Ne avevi mai visto uno simile?
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: Lexmcl.it.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
2: 7080.
4: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
2: 70 80.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Le conseguenze delle nostre azioni sono come spaventapasseri per i codardi e come raggi di luce per i saggi.

0: Radio80.it.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Terribili!
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Questa è 7080.it.

0: Bandiera gialla. Hey Boomer,
1: look at me.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Campo minato, forse hai bisogno di un aggiornamento, no?

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ale, qui non c'è un cazzo da vedere.
4: No, qua no. Andiamo a vedere là.
3: Ma che cos'è?
4: Che cos'è?
3: Ma sono chiari da sole?
4: Sì, sono chiari da sole.
3: E beh, che vuol dire?
4: Che vuol dire? Agu, non mi domandare tutto a me. No, ma.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: tradimento.
1: Ce l'ho qui davanti agli occhi. Abbiamo avuto anche un piccolo litigio prima della partenza. Le ho detto perfino strozzina. Ma qual è quel matrimonio che non ha le sue piccole ombre?
2: Pianga, commendatore, le farà bene.
1: Magari, ma non ci riesco.
2: Beva un goccetto di whisky.
1: Ah, questo sì.
3: Posso andare, commendatore? Posso andare?
1: Sì, vattene.
3: Sì, vattene.
4: Condoglianze, commendatore.
1: Chi è?
2: Lunedì scade la proroga.
1: Lambertoni, proprio oggi viene per le cambiali.
4: Commendatore, le pare questo il momento di parlare di soldi?
1: Grazie, caro.
4: Ma com'è successo?
1: E com'è successo, Lambertoni? Fatto sta che la mia Elvira ieri era qui che saltava e ballava e oggi si trova bloccata in fondo a un lago.
2: Comunque i giornali dicono che ora mandano da Pallanza gli uomini rana per il recupero.
1: Il recupero della salma? La mia Elvira non c'è più! Che uomini rana!
4: Guardi, ha il dovere di essere forte.
1: No, non si può vivere 10 anni insieme dividendo le piccole gioie e i dolori e poi improvvisamente arriva uno e ti dice la tua Elvira non c'è più!
2: Pianga, commendatore, le fa bene.
1: Ah, non ci riesco.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: è il notaro.
1: Cediamo la parola a Mario Bianchi.
0: No, perché? Scusa, no, no. A me... non mi sta bene però sta cosa. Scusi, buongiorno. Io non sono d'accordo, scusa.
1: Dai, andiamo.
0: Mi scusi, signor Mike, posso dire una cosa? No, un attimo solo, scusate, un attimo solo, un attimo solo. Perché io non sono d'accordo con questa cosa. Perché allora, se Night Club è luogo di piacere, allora pure una macchina è un luogo di piacere. Anche un'automobile.
1: No, perché lei non va a divertirsi dentro.
0: Come no, io sono andato in Campanella nelle macchine fino a una volta ci sono andato.
1: Sì,
0: allora pure quello è un luogo di piacere. Allora se io no, se questo è un luogo di piacere, lei non è lei, io non sono io. Allora
1: non
0: io non
1: siamo
0: sono
1: né io né lei.
0: Allora no, allora okay. Io non sono Ugo. Non
1: dobbiamo
0: sono Ugo.
1: Dobbiamo riprendere il gioco, andiamo.
0: Lei
1: avanti.
0: Se io non sono Ugo, chi sono?
1: Non lo so chi è.
0: Io sono Luca, potrei essere Luca.
2: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Solo il top della musica 7080. 7080. Questa è 7080.it. 7080.

0: adesso invece sei la più lunga principessa dei cureduti del mondo.
1: Buffa per davvero, buffa per davvero.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
2: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
2: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
2: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
8: Come ricordo, perché le lunghe sere al bar le giustifica a casa.
9: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Lavora per vivere, non vivere per lavorare.

0: Roma.it.
1: Ehi, boomer!
2: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
3: 80-40, 30 minuti con le

0: 40. 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Dunque, io ho dato un'occhiata a tutti questi incartamenti e qui possiamo parlare papale papale, da uomo a uomo, tanto non ci sente nessuno. Qui si inculiamo, proprio di brutto. Qui si inculiamo. Qui gli mettiamo il culo. Pure qui si inculiamo perché. Qui si inculiamo.
3: Qui. Ma che cazzo sei combinato?
2: Qui ti si inculano.
3: E pure qua,
2: qui ti si inculano. Qui ti si inculano. Qui si inculiamo noi. Qui si inculiamo, qui si inculiamo, qui si strainculiamo proprio.
3: E qui ti si inculano a te.
2: Qui ti si inculano. Qui ti si inculano. Pure qui ti si inculano. Per quanto qui si potremmo inculare noi. Poi vediamo, lasciamo lavorare. Qui si inculiamo noi. Qui si inculiamo noi.
3: Qui ti si inculano.
2: Ferma un po'. Posso fare una domanda, avvocato? Ma quando si inculiamo siamo sempre in due? E quando lo do più in culo sempre solo? No, per sapere, che regolo.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: Hey Boomer,
2: basta, vado a casa.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Avete capito voi?
3: No!
2: Avete capito?
3: No!
2: Neanch'io!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Andy Gibb, I Just Want to Be Your Everything, Fleetwood Mac, Don't Stop, Floaters, Float On, Ram Jam, Black Betty, Steven Bishop, On and On. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 6 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Indice alfabetico. Alcibiade, Alessandro Magno, Buonarroti Michelangelo, Da Vinci Leonardo, Erode, Furia, Giulio Cesare. Porcaccia la vacaccia. Ludwig di Baviera, Nerone, Tarzan, Zorro. Capitolo primo. Probabilmente Adamo, quando era ancora senza Eva, un giorno tutto nudo, specchiandosi in un laghetto, peloso. La Madonna!
2: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
2: 37 70 88 70 80.
0: Gli altri suonano successi. Noi.

0: piace la nostra musica?
1: Non mi sono mai sentito così vivo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1984. Per la prima volta, il 15 gennaio 84, accanto alla fruizione dei consueti programmi Rai, è possibile utilizzare il telecomando in maniera interattiva per passare da una pagina all'altra dello schermo e scegliere quali notizie e informazioni leggere. È nato il televideo.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: A difendere i colori dell'Italia al Festival Europeo della Canzone quest'anno ci sono Alice e Franco Battiato. I treni di Tozeur è una canzone elegante ed evocativa, premiata anche dal pubblico europeo. Raggiungono infatti l'ottima quinta posizione e successivamente le classifiche di Belgio, Olanda e Svizzera.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: Sull'onda del successo del Pranzo è servito, in onda da un paio d'anni su Canale 5, Corrado, il pomeriggio del 25 dicembre, presenta il remake intitolato La merenda è servita, versione natalizia che vede protagonisti i bambini come concorrenti. Le portate verranno adattate con riferimento ai dolci delle feste e il premio finale, neanche a dirlo, consiste in giocattoli.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey boomer!
2: Che ho portato io qua! Che figura mi state facendo fare!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma non siamo arrivati a un certo punto!
1: 7080.it presenta
3: Disco.
1: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Faremo un po' di beneficenza e noi ringraziamo perché lo daremo a qualche persona che non fa questi ragionamenti che sono un po' strani, perché allora signore non mangiate la carne, non mangiate il pesce, non mangiate tutto il resto, quindi voi obiettate su questo fatto, ma ci sono quelli che invece non ragionano così, quindi io devo difendere anche l'altra parrocchia che non la pensa come voi.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
6: Buon pomeriggio, sono Silvana, chiamo dalla provincia di Milano. Mi piacerebbe riascoltare una vecchia canzone di Michael Jackson, Man in the Mirror, che mi porta indietro nel tempo, dove eravamo tutti felici e spensierati con le mie amiche ad ascoltare tutte le sue canzoni perché erano

pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Anni 60 e 70, quelle rassicuranti signorine buonasera che annunciavano i programmi TV. Un po' mamme, mogli, vicine di casa. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.

0: altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ti sei taran?
2: Ce ne presa.
1: Che passi a quadrice?
2: Prego, io non intendo sfilare in parata, né ballare.
1: E mi riferiva alla larghezza della pellicola. Comunque, osservi questa portatile, azionata da molla a nastro elicoidale. È l'ultima novità.
2: Lei dimentica Carlo V d'Asburgo.
1: Ne sono mortificato. È suo cognato?
2: È un imperatore. Nel secolo XVI fabbricava molle a nastro elicoidale per i suoi orologi.
1: Lei è uno studioso di famiglia reali.
2: No, risolvo i cruciverba dei giornali.
1: Mi permetto di mostrarle una ginepresa molto, molto interessante. Il modello Underwater.
2: Traduca.
1: Sott'acqua. S'acqua per girare i fini sott'acqua.
2: Non sopporto l'umidità.
1: Ha ragione. Comunque abbiamo molti, molti articoli, non ti preoccupa.
2: Non mi preoccupo.
1: Ha trovato qualcosa che le piace?
2: No, grazie.
1: Ma lei è incontentabile.
2: Sempre.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. . 1982. Lady Oscar arriva in Italia, dove spopola più che in ogni altra nazione, ma a causa dell'ambiguità del personaggio subisce molti tagli e censure. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it, gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Direttamente dalla spiaggia, con i piedi nella sabbia e una bibita ghiacciata in mano, ecco in questa estate del 1979 My Sharona degli Neck. Chitarre graffianti e ritmo irresistibile, impossibile stare fermi.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 6:59 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Potete aiutarmi? Mi servirebbe cambiare un dollaro, ma mi serve anche il dollaro.
1: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Io sono un bugiardo nato.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non sono molto convinto.
1: Sai che facciamo? Comincio io.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, apriamo con gli esteri. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre 1 chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, al momento le vittime accertate sono più di 390. Tra i 1300 dispersi ci sono 3 italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne, il cui corpo è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio di 50 anni è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, intanto, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento. Il calcio: la Champions League inaugura la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, con ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Oggi il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
6: Quando Oliver ha ucciso se stesso giovane, la giovane Julie, gli abiti dei due vecchi sono caduti per terra, vuoti.
7: Su quello straccio di giornale non c'è data, ma alla sola prima occhiata, caro sergente, ho avuto l'impressione che non ci aspetti un gran bell'avvenire. Si occupi lei dei giornalisti. Ho proprio paura che ce la passeremo brutta.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 1984, 28 agosto.
2: Rete 4 è acquistata dal gruppo Fininvest di Silvio Berlusconi.
9: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Calimba de Luna. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: È tutto pronto per Jukebox di oggi, 28 agosto 1988. Dico è tutto pronto perché abbiamo già selezionato le tre canzoni della classifica italiana. Manca solo una cosa: inserire subito le 100 lire. Fatto anche questo, e allora dai, subito posizione numero 8.

0: Rosa Ramazzotti, Musica è, questa è la canzone che ha aperto Jukebox di oggi 28 agosto 1988. Scopriamo un'altra posizione della nostra classifica italiana subito. Luca Barbarossa con L'amore rubato ed è al numero 6.
1: Jukebox, giù la moneta, sulla musica.

0: 10 minuti volano, siamo arrivati quasi alla conclusione. Anche oggi abbiamo giusto lo spazio per ascoltare anche Anna Oxa.
1: Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Quando nasce un amore, questo pezzo di Anna Oxa è al numero 3 della classifica italiana e chiude anche l'appuntamento di oggi di Jukebox. Vi aspetto domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: corso a dirmi qualcosa, Richard?
1: Oh, no, niente in particolare.
0: Hai l'aria di aspettare qualcuno?
1: Oh, no, ma non aspetto nessuno.
0: Già.
2: Papà, puoi aprirla tu?
0: Certo.
2: Ricky, ma chi stai aspettando?
1: Non sto aspettando.
0: Sta solo lì a sedere.
2: Vuoi provare il mio hula hoop?
0: Johnny, gli adulti non giocano con l'hula hoop.
2: La zia Bessie sì.
0: Sì, certo. Ed è volata fuori dalla porta e nessuno l'ha più vista per 4 giorni.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Siamo Andrea
4: e Francesca.
3: Vi ascoltiamo sempre, anche in questo momento fate da sfondo al nostro viaggio. Stiamo andando a prendere un aperitivo a Sabaudia.
4: Ciao.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
6: Presta sempre attenzione agli occhi di un bambino. Sanno vedere il mondo senza amarezza.

0: www.radioticino.it. Gli altri suonano successi. Noi. Manzaia. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Ecco qui le 100 lire, anche oggi pronti davanti al nostro jukebox. 28 agosto 1982, possiamo cominciare con le nostre tre canzoni.
2: E partiamo subito con una band che mi è sempre piaciuta. Questo è il loro nuovo singolo, ci sono i Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Everybody.

0: Chicago con Hard to Say I'm Sorry nel nostro spazio jukebox ad aprire l'appuntamento di oggi. Con le tre canzoni ne mancano due.
1: E allora continuiamo, la seconda delle tre canzoni di oggi si chiama Abracadabra. Loro sono la Steve Miller Band.

0: Miller Band, la seconda delle tre canzoni di oggi per le nostre 100 lire è loro e Abracadabra. Rimane l'ultima canzone da scegliere.
1: Ed è un'altra ballata da chiudere l'appuntamento con Jukebox. Ci sono gli Alan Parsons Project, il pezzo è High in the Sky.

0: In the Sky con Alan Parsons Project. Prima ancora abbiamo ascoltato i Chicago con Hard to Say I'm Sorry e la Steve Miller Band con Abracadabra.
1: Anche per oggi Jukebox termina qui. Noi torniamo domani con un'altra monetina per ascoltare insieme altre tre canzoni, sempre qui su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Hey Boomer!
1: Sì, lo so.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: E tutto qui il discorso preparato?

0: 7080.it.
1: Sono le 7:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
4: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
8: 7080.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ecco, è l'informazione che volevo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 469. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano segnalato oltre 1400 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine hanno ricevuto cure mediche dalla capitale Kathmandu. Intanto è alta l'allerta sull'Himalaya, dove 2 bacini ai lati del confine tra Nepal e Tibet rischiano di cedere.
3: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO.
4: Ora la cronaca. L'autopsia sulla bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo si svolgerà oggi pomeriggio nell'istituto di medicina legale del Policlinico del capoluogo siciliano. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato la positività alla malattia, quasi scomparsa in Italia, con l'ultimo caso rilevato nel 1996 del cuginetto della bambina deceduta. Contagiato probabilmente dalla piccola, si è salvato perché vaccinato.
3: Sono in costante miglioramento le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, che la sera del 12 agosto è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar di Barcellona dopo essere stato aggredito all'esterno di un locale, rimanendo in coma per più di 10 giorni. Il ragazzo ora, grazie al sostegno del personale, riesce a compiere brevi tragitti.
4: Il calcio. Il sorteggio della fase campionato di Champions a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu, che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova 2 inglesi come Arsenal e Manchester City per il Como. Match memorabili con PSG e United in casa e a Barcellona.
3: Il tennis. Sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Cobolli esordirà con l'argentino Comesana, mentre Musetti se la vedrà col britannico Ferri. Sonego si troverà di fronte la testa di serie numero 1, che in assenza di Sinner e Zverev.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Avanti e indietro nel tempo va zip zip zip zip zip, saltellando qui e là. Così un giorno pensa: a che serve una macchina del tempo se non la usi per incontrare i tuoi eroi?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Come dice, prego?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: Cristallino.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Piero di Cornate d'Adda. Io sto cercando una canzone che ho ascoltato nel 1988. Più o meno fa così: All around the world, na na na na na na na, all around the world. Se riuscite a individuarla, mi farebbe piacere ascoltarla. Grazie.

0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Grazie per questa opportunità. Allora, un ricordo per me molto speciale è del 28 febbraio 1977, Teatro Lirico, Milano.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Unità di misura del buio, metro, notte. Si mette durante il sorpasso, dito. Fa coppia con Rick, chione. Simile a una monovolume, platenet. È obbligatorio in moto, impennare. Stende il bucato, overdose.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Marco, vi ascolto dallo Grasso. Potrei sentire per favore la canzone Forever Young? Grazie.

0: 8080.it.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dove la donna?
4: Carmencita sta in paese.
5: Non lo so, sono genovese.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
10: info@planetmedia.it.
11: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Che meraviglia!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sai che ieri ho visto un documentario che hanno fatto vedere che le mucche, se ascoltano la musica classica, producono più latte?
3: Infatti una volta Beethoven ha esagerato, ha fatto scoppiare la vacca del vicino, ha fatto scoppiare.
2: Sì?
3: Sì, infatti sua moglie aveva un seno così, aveva.
2: La nonna di Beethoven!
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Buongiorno dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal, salito ora a 475 vittime. Al momento sono 2381 i dispersi, 644 stranieri e 3 gli italiani. Un lago ha rotto gli argini nel distretto nepalese di Rasuwa ed è possibile una seconda ondata di piena. Torna a livelli allarmanti la tensione tra Russia e paesi occidentali, con il Cremlino che minaccia attacchi alle basi militari inglesi, ma Trump ha detto di aver avuto buone discussioni con Putin, che non attaccherà territori NATO. Anche secondo fonti UE si parla di nessun rischio immediato di un attacco ai paesi europei. Agguato all'alba all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 36 anni, Giuseppe Scorza, è morto mentre un altro è rimasto gravemente ferito. La vittima era figlio di Maurizio Scorza, assassinato il 4 aprile 2022 insieme alla moglie. Era noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga. È morto a 89 anni Re Harald V di Norvegia, il regnante più anziano d'Europa. Salito al trono nel 91, in oltre 35 anni di regno, è stato molto amato dai norvegesi, tanto per il ruolo istituzionale quanto per le sue qualità umane. La corona passa ora al figlio Haakon. Lo sport, prima sessione ad Aragon, coi piloti della MotoGP che scendono in pista per le FP1, presenti anche Fermín Aldeguer e Johan Zarco, che ieri hanno ricevuto il fit e che saranno rivisti dopo la sessione mattutina. Nel pomeriggio alle 15 le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Per quanto la mia razionalità si ribellasse a quest'idea, dentro di me sapevo che non ero più nel XX secolo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965.

Radio.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Una produzione K-Vox 7080.it.

0: noi stiamo sulle palle alle amiche di tua moglie, sono false. Quando arrivano in casa, ciao, come stai? Bene, ho saputo che non stavi bene, adesso sto bene. Sono cattive. Mia moglie ha delle amiche che si sono avvicinate a lei per renderle più piena la giornata. Lottano contro dei problemi dell'umanità, sembra che tutte le cose siano colpa mia. Tipo la notte, mentre dormiamo, mi dice: vai di là a spegnere il puntino rosso della televisione.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
5: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
4: Senza paragoni.
5: Ma io non ho mai registrato questo spot.
6: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
7: Ciao a tutti, Radio 7080. Sì, ma io mi vergogno un po' con i vocali, comunque lo mando lo stesso. È una versione molto vecchia di Profondo Rosso, che l'avevo anche nella musicassetta, quando facevo la raccolta di musicassette. Praticamente faceva così, e poi dopo c'era il ritornello che faceva così dicendo. Era bellissima quella versione, quindi non credo che sia quella di Claudio Simonetti. Adesso provo a vedere, ma non penso. Da quella di Claudio Simonetti ce l'ho, era una versione remix, magari la loro, non lo so, però se riuscite a trovarla, guarda, la ricerco da una vita. Grazie mille, siete fantastici.
1: Questa è 7080.it.
2: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola dove la musica degli anni 70 e 80 accompagna ogni angolo della costa. La passeggiata di oggi parte da una caletta nascosta, raggiungibile attraversando un piccolo arco di roccia scavato dal mare. Sulla spiaggia è stato improvvisato un angolo musicale, con cuscini colorati e strumenti già pronti. Ad aspettarmi c'è Billy Paul, mentre tutto intorno il vento porta il ritmo fino alla riva. Vediamo quale canzone ha deciso di regalarci.
2: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Continuo il cammino fino a una laguna dove alcune passerelle di legno si intrecciano sopra l'acqua. Da qui si possono osservare dozzine di delfini che giocano tra loro. Appoggiato alla staccionata incontro Dennis Wilson. In un posto così, tra mare e cielo che sembrano confondersi, la musica trova la sua cornice ideale. Prendiamo posto per ascoltarlo.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Mentre il cielo si tinge di rosa, raggiungo una spiaggia dove si sta tenendo una piccola festa. Le fiaccole sono già accese, un palco in legno guarda l'oceano e qualcuno si prepara a ballare sulla sabbia. Proprio accanto al palco incontro Andrea True Connection, pronta a dare ancora più energia a questa serata che sta prendendo vita. Lasciamoci sorprendere dal brano che ci canterà.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080

0: La notte è ormai calata su Neverland, che ci ricopre di un tappeto composto da milioni di stelle. Le onde continuano ad accompagnare la musica e l'isola resta sveglia ancora per un po', tra note e allegria. Noi ci ritroviamo al prossimo appuntamento, sempre qui, su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E dalla spiaggia in questa estate 1979 cominciamo ad immaginare un capolavoro synth pop che anticipa un pochino gli anni 80. Pop music, sono gli M, elettronica, stile e un tocco di futuro.

0: Sempre stato uno sportivo.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 70-80 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Sale a 489 il bilancio delle vittime delle inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal. Il dato comprende corpi recuperati in più aree del paese, mentre preoccupa il dato dei dispersi, che sarebbero almeno 2381. Il presidente cinese Xi Jinping ha guidato oggi una riunione dedicata alle operazioni di soccorso in Tibet. In Oriente la strada del negoziato resta percorribile, ma dipende dalla capacità di Washington di riconoscere che l'approccio delle pressioni è destinato a fallire. Lo scritto Six e il ministro degli esteri iraniano Massarachki. Rimettere la diplomazia sui binari giusti non è impossibile, ha affermato. La Norvegia piange il suo re, morto 89 anni, Harald V. Il monarca più anziano d'Europa era stato ricoverato a Oslo il 17 agosto scorso per una malattia del sangue. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Si allarga l'inchiesta condotta dalla procura di Palermo sulla morte della bimba di 4 anni deceduta a causa della difterite. Nei giorni scorsi i PM hanno indagato per omicidio colposo i genitori, mentre sarebbero stati iscritti anche i medici degli ospedali Cervello e dell'ospedale dei bambini. L'iscrizione negli indagati sarebbe un atto dovuto. Attacco hacker a Team System, la società che fornisce software aziendali, ha comunicato di aver rilevato un accesso non autorizzato al software contabilità in cloud, col conseguente furto dei dati personali. Gli hacker hanno sottratto dati anagrafici, coordinate bancarie, email e numeri di telefono. È tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
0: E se lo spazio e il tempo fossero uniti in un circolo senza fine, che cosa accadrebbe? Se il futuro fosse in grado di poter influenzare il passato?
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
5: The Disco Action,
4: una produzione K-Vox, numero 10.

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
0: 7080.
3: Oppure
0: Hey Siri,
3: metti 7080.
0: Metti 7080.
3: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
4: Vi ringrazio, ti ringrazio, perché ti vedo lì dietro l'Ableton, ho riso, non lo so, a fare sto lavoretto. Bellissimo, veramente, ma un appagamento totale, guarda, grazie.

0: www.disco-action.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 78 presenta 70x80. Ti ricordi?
0: Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
4: Di musica. Due anni dopo Parole Parole, il celebre duetto tra Mina e Alberto Lupo, Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano, con Buonasera Dottore, lato B del 45 giri che Scherzo mi fai, passato praticamente inosservato, affronta un tabù dell'Italia appena uscita dolorante dalla stagione della rivoluzione socioculturale del 68, quello dell'adulterio. Buonasera dottore, come detto, al pari di Parole Parole o di Piange il telefono di Domenico Modugno, è un duetto con voce solista femminile e voce recitante maschile, perfetta sintesi della canzone feuilleton di moda nella prima metà degli anni 70.
5: Buonasera dottore.
4: Scritto da Paolo Limiti, il brano di Claudia Mori è il resoconto di una telefonata tra una donna e il suo amante che, per non farsi smascherare dalla moglie, la identifica come un suo superiore chiamandola dottore, dandole del lei e recependo la sua richiesta di recarsi immediatamente in ufficio.
5: Quando verrà? Adesso

0: musica di Shel Shapiro è di carattere malinconico e arrangiata e diretta da Detto Mariano, con l'ausilio di coro e sezione di archi. La parte della voce maschile viene attribuita all'attore e doppiatore Franco Morgan, nome d'arte del varesino Franco Bianchi, che lo avrebbe rivelato tempo dopo, lasciando circolare liberamente la voce per evidente strategia di marketing, che fosse di Alberto Lupo, che non la smentì.
1: Mio no.
2: Ci può giurare, dottore?

0: altro punto in comune con Parole Parole è il fatto che il brano fu proposto proprio a Mina, che però lo rifiutò.
1: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: Sì, estate 1980, sabbia calda sotto i piedi, il sole che bacia la pelle e nel jukebox del Lido risuonavano tre hit indimenticabili. La prima, Video Killed the Radio Star, dei Buggles, e il futuro suona nelle casse.

Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 70-80.

0: 7080.it.
1: Sono le 12:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Avete già capito, è inutile che vado tanto avanti, è Sandy Morton.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 8 successi. Noi suoniamo classici.

0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credo che non diventerò mai come te.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Sale ancora il bilancio delle vittime delle inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal. Sono 489 adesso, mentre preoccupa anche il dato dei dispersi, che sarebbero almeno 2381. Il presidente cinese Xi Jinping ha guidato oggi una riunione dedicata alle operazioni di soccorso in Tibet. In Oriente la strada del negoziato è ancora percorribile, ma dipende dalla capacità di Washington di riconoscere che l'approccio delle pressioni è destinato a fallire. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, secondo il quale rimettere la diplomazia sui binari giusti non è impossibile. Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Tribano, in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è morto mentre lavorava in un terreno agricolo. Inutili soccorsi, sul posto sono intervenuti anche carabinieri. Due cittadini messicani sono finiti in manette dopo essere stati trovati con oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli. Il bilancio dell'operazione condotta all'aeroporto di Fiumicino dai militari del comando provinciale e della Guardia di Finanza di Roma. La MotoGP ad Aragon è andata in scena alla prima sessione di prove libere con Marc Marquez che ha chiuso col miglior tempo davanti alle Aprilia di Laur Fernandez e Bezzecchi. Nelle retrovie il leader del mondiale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Nel pomeriggio le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
5: Avevo portato questo bigliettino dal futuro e ora si è cancellato.
6: Certo che si è cancellato.
5: Ma che cosa significa?
6: Significa che il vostro futuro non è ancora stato scritto, quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete. Perciò createvelo buono!
7: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
9: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, l'appuntamento dedicato a voi e le vostre scelte musicali con queste 10 canzoni tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Oggi ho qui davanti la classifica che ha stilato Nicola di Segrate e direi di iniziare subito con la sua numero 10, dove c'è Leano Morelli.
7: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Nata libera, pezzo del 77 di Leano Morelli al numero 10. Numero 9, Fiorella Mannoia con Come si cambia. Al numero 8, Enzo Carella con Malamore. Al numero 7 c'è Ivan Graziani. Sì.

0: Monalisa è il titolo di questo pezzo che abbiamo ascoltato di Ivan Graziani, in posizione numero 7 in questa classifica di Nicola di Segrate. Al numero 6, Fausto Leali.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

Viene pubblicata nel febbraio dell'88 questa canzone di Fausto Leali, Mi manchi, e nello stesso mese, nello stesso anno, arriva al quinto posto al Festival di Sanremo, all'epoca presentato da Miguel Bosé e Gabriella Carlucci. Andiamo avanti, numero 5 il gruppo italiano con Anni Ruggenti, al numero 4 Gianna Nannini con California.

sono le vostre scelte musicali qui su 7080.it, perché queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Siamo con la classifica di Nicola di Segrate, dove al numero 4 ha messo questo pezzo di Gian Nannini, California, uscito il 6 maggio del 79. Al numero 3 Fabrizio De André, Il Pescatore. Al numero 2 Loredana Bertè con In Alto Mare.

0: grande successo questo di Loredana Bertè. Siamo quasi alla conclusione di questa classifica. Manca la prima posizione, direi di ascoltarla subito.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Questa è la numero uno di Nicola nella sua classifica, Franco Battiato con Centro di Gravità Permanente. Anche per oggi è tutto, aspetto sempre le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Noi no.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Ciao, sono Rinaldo dalla provincia di Bergamo. Il mio pezzo preferito sono It's My Luck dei Tall Talk 1984.

0: Compilation.
1: 10 over the top alla carta.
2: 28 agosto 1984. Anche oggi puntuali e pronti con i 10 over the top alla carta. Anche oggi pronti con la Wix Compilation, la classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana. E allora cominciamo con i nostri 10 super pezzi. In ultima posizione ci sono i Cars con Drive, mentre al numero 9 oggi apriamo con gli Spandau Ballet. Questa è I'll

0: I'll Fly For You, dolcissima questa canzone degli Spandau Ballet, che occupa oggi la nona posizione della nostra Weeks Compilation, 28 agosto 1984. Davanti al numero 8 ci sono i Frankie Goes to Hollywood con Two Tribes, mentre al numero 7 abbiamo When Doves Cry. Su 7080.it ascoltiamo Prince.
1: The Weeks

Prince con When Doves Cry, questa è la settima posizione oggi, 28 agosto 1984. Nella nostra Weeks Compilation al numero 6 troviamo Ray Parker Jr. con Ghostbusters, dalla colonna sonora del film omonimo. Quinta posizione per Stuck on You, Lionel Richie. Numero 4 per Laura Branigan con la sua versione del pezzo di Ruff, questa è Set Control.

Self Control, interpretata qui da Laura Branigan, numero 4 oggi, 28 agosto 1984. Interpretata qui da Laura Branigan, numero 4 oggi, 28 agosto 1984.

Like to Get to Know You Well, questo era Howard Jones sulle frequenze di 7080.it al numero 3 della Wix Compilation. Davanti a lui, al secondo posto, John Waite, Missing You. Ed eccoci pronti anche oggi a svelare la prima posizione della nostra Wix Compilation, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla numero 10 alla numero 2. Drive, Cars, numero 10, nono posto per gli Spandau Ballet con I'll Fly For You. Frankie Goes to Hollywood, ottavi con Two Tribes, When Doves Cry, Prince è al numero 7, Ray Parker Jr. numero 6 con Ghostbusters, Stuck on You, Lionel Richie è al numero 5, Laura Branigan l'abbiamo ascoltata al numero 4 con Self Control, mentre la posizione numero 3 è per Howard Jones con Like to Get to Know You Well, Missing You di John Waite occupa il secondo posto. E al numero 1 oggi, 28 agosto 1984, in questa puntata di Wix Compilation abbiamo George Michael e lo ascoltiamo con Careless Whisper.

0: Careless Whisper, questo era George Michael al numero 1 oggi, 28 agosto 1984. Con questo brano dell'ex Wham si chiude l'appuntamento odierno coi 10 Over the Top à la carte. La Wix Compilation torna domani puntuale, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top à la carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo, 7080.it, solo

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E siamo ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1980. Diana Ross, Upside Down, George Benson, Gimme the Night, Hayley Thompson, Take a Little Rhythm, Eddie Rabbit, Driving My Life Away, Billy Joel, Don't Ask Me Why. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 13:57.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Un carabiniere è in fila all'anagrafe e l'impiegato gli si rivolge e gli dice: nome? Carabiniere lo moscio. Professione? Carabiniere. Sesso? Enorme.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità

0: nostra musica?
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io qua se mi ci metto tiro fuori tanti di quei reati e vi faccio un culo così.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Polemica a distanza tra la premier Giorgia Meloni e il presidente del PD Stefano Bonaccini, che i giorni scorsi aveva detto che a destra vota in maniera maggioritaria chi ha poco studiato. Piccata la replica social di Meloni: quegli italiani hanno studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche della sinistra, ha scritto. E più che raddoppiato col passare delle ore, il bilancio delle vittime dell'alluvione in Tibet è salito ora a 538. La Cina riprende le operazioni di ricerca dei dispersi, che al momento sarebbero oltre 2300. Proseguono intanto anche le operazioni di soccorso. Una bambina di 2 anni e mezzo è morta annegata in una piscina all'interno di un'abitazione di via Villa Grazia a Palermo. La piccola stava trascorrendo la serata coi genitori quando si è immersa in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Immediati soccorsi, ma ormai era troppo tardi. Avrà un funerale con tutti gli onori militari di Stato di cui ha diritto Ratko Mladic, l'ex comandante serbo-bosniaco, conosciuto per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 1995, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario dell'Aia. L'ha annunciato il governo serbo. Italia alle prese con la quinta ondata di calore di quest'estate bollente. Oggi sono 9 le città da bollino rosso. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. A rischiare per il grande caldo sono non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.

0: Questo è il terribile segreto destino della vita stessa.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
2: Pare di sì.

0: poi siamo cresciuti e abbiamo preso in mano la nostra vita, ci siamo resi conto che per andare alla posta o in banca dovevamo fare una fila chilometrica, stavamo in fila lungo tutto il marciapiede per ore, arriva un colpo di freddo, pam, infiammazione cervicale.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Ciao, sono Vito. Uno dei miei ricordi è Daytan 3. Prima di uscire ad andare al bar con gli amici, mi guardavo la mia punta di

0: Grazia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection.
0: The New Wave Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Bentornati al nuovo appuntamento con New Wave Collection. Tra le canzoni, oggi ascolteremo Joe Boxers con Just Got Lucky, Chas Jenkel, Without You, Heaven 17, Who Stopped the Rain, Joe Jackson, Jumpin' Jive, i Tom Tom Club di Tina Weymouth con Genius of Love e poi ancora gli 808 State con Pacific. Partiamo subito con questa.

0: Luca Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
4: Questa è musica. Questa.

0: The Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Eccoci a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti nei club e in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Manhattan Transfer, The Boy from New York City, Commodores, Lady You Bring Me Up, Foreigner, Urgent, Stevie Nicks and Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around, Frankie Smith, Double Dutch Bass. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Ancora a sottolineare tutto.
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.

0: 7080.it.
1: Sono le 14 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Va bene, Pistola. Quest'ultima chance di lavorare qui con me te la voglio dare.
4: Ti ringrazio, sai, ho bisogno.
3: Vediamo però se sei ancora capace di vendere automobili come una volta.
4: Ma
3: guarda, c'ho questa Lamborghini qua che è la fine del mondo, è qui da 6 mesi. Il tuo prezzo è 30 milioni. Tutto quello che becchi in più è tuo. Guarda che questa qua è un'occasione.
4: Senti, ma Jumbo Concorde occasione non ne hai?
3: Ma dai, adesso fai anche lo spiritoso.
4: Vabbè, domani telefoniamo all'Auto Fittipaldi e vediamo se interessa, eh? Perché non mi fai vendere una di queste qua?
3: Ma queste sono capace di vendere anch'io.
0: Questa è 7080.it.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, sembra molto invitante.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Com'è vero?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima. Tragedia ieri a Palermo, una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando in piscina. Pare che la piccola, in vacanza con i genitori, si sia immersa in acqua senza che nessuno se ne accorgesse, disposta l'autopsia. È salito a 538 il numero delle vittime in Nepal a seguito dell'inondazione che ha colpito il paese himalayano. 977 persone risultano al momento disperse, tra cui 517 cittadini stranieri. Ritrovati vivi altri 2 portoghesi. I soccorritori hanno raggiunto l'epicentro della frana in Tibet. L'Iran continua a mediare con gli Stati Uniti, ma tiene alta la tensione con annunci belligeranti. L'ultimo arriva dal Ministero della Difesa. Abbiamo nuove armi, le sveleremo in battaglia, dice Teheran. Trump torna intanto a ribadire lo stretto di Ormuz è aperto, la risposta iraniana è molto debole. Calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad Azed Alkmaar e French Faros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax, da affrontare in trasferta. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Brian, se non troviamo al più presto un modo per rimettere in avanti il tempo, anch'io tornerò nella pancia.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Paolo Rossi, capocannoniere, campione del mondo, che altro si poteva volere a questo punto?
2: Direi di più no, direi una vittoria come quella di stasera, oltretutto è una cosa straordinaria e bellissima, sono cose forse irripetibili.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
7: Sono Jimmy da Verbania. Quello che mi fa venire in mente sono i festini che facevamo con gli amici a casa degli amici. Amici che avevano un locale o locali improvvisati sempre a casa di gente dove vivevo prima, che era vicino a Monza. Quindi mi ricordano queste feste dove la gente si incontrava ancora e si divertiva in maniera non virtuale ma in presenza, diciamo così, quindi scambi di conoscenze, amicizie e tanto altro, soprattutto divertimento con la musica, soprattutto di questo tipo che non è molto commerciale ma di spessore, ecco, mi viene da dire così. Grazie, ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: C'è un ladro che la legge non punisce e che ruba ciò che è più prezioso agli uomini, il tempo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classico. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di 7080.it. Vi ascolto sempre. Il mio preferito telefilm dell'epoca, Hazard, i famosi

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Dario da Brescia. Ti ascolto sempre tutte le mattine sul televisore. Io sono del 62, dunque queste canzoni fanno star bene tutto il giorno. Grazie.
2: Ma cosa mi dici mai?

0: cercare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che leggevamo Nonna Belarda e Soldino.
0: 37 70 88 70 80.

0: per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono il Mante da Caorso, provincia di Piacenza.
2: Oh, senti come nome, c'ha possenza, capito? Capito, mi piace.
1: Vorrei ascoltare La notte vola di Lorella Cuccarini.

0: Hey Boomer!
1: Ma vamola, va, va!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi.
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Estate 1980, ma tra le tre hit di quest'estate c'è anche Funky Town dei Lip Sync. Impossibile stare fermi, la pista si accende anche sulla spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 15:56.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il popolo italiano, eccetera, io dovrei fare altre considerazioni, che la carica che ricopro non me la fa, dovrebbe essere più compreso. Mi limito a dire questo.
0: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
0: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non credo di essere pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Un altro annegamento in piscina. Una bimba di 2 anni e mezzo è morta ieri a Palermo. La piccola era in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata in un'abitazione dove c'era una piscina sopraelevata. La piccola si è immersa, pare che nessuno se ne sia accorto. Disposta l'autopsia. Si aggrava il bilancio dell'alluvione in Nepal. Il numero dei morti è salito a 538. I dispersi sono 977, tra cui 617 stranieri. L'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari per sostenere le comunità colpite. Botta risposta tra la Premier Meloni e il presidente del PD Bonaccini. In una illuminata lezione spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco le parole della Presidente del Consiglio. Hanno estrapolato una frase da un ragionamento più complessivo, replica a stretto giro Bonaccini. Un venerdì rovente sull'Italia con picchi anche di 42-44 gradi e qualche temporale al nord. Ma fortunatamente nel weekend è previsto un lieve miglioramento. Domani le massime al centro-nord subiranno un calo di 3-4 gradi, flessione che raggiungerà il sud soltanto domenica. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Tutte le anomalie verranno regolate dalle forze che controllano ogni dimensione. Dovunque ci sia vita non verranno usati elementi transuranici pesanti. Sono disponibili pesi atomici medi. Oro, piombo, rame, giaietto, diamante, radio, zaffiro, argento e acciaio. Sono stati assegnati zaffiro e acciaio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

0: Cosa hai fatto ieri di bello?
1: Sono andato in piscina.
0: A nuotare?
1: No, a pescare sono andato.
2: Ah sì?
1: Sì, guardi, ho preso due che nuotavano a rana e uno a stile libero.
2: Oh, che meraviglia.
1: Ma guardi, ho una rabbia perché me ne è scappato uno che nuotava a dorso, che sarà stato 80 kg, sarà stato.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
6: Sono Alfredo di Varese.
7: Ah sì? Beh, molto interessante.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai. Dannato.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: Per l'appuntamento di oggi con Il Numero Perfetto diamo un occhio alla prima nota nella scala della musica classica cinese, chiamata Wanchang. Infatti il nome di questa band londinese è proprio Wanchang, che tradotto significa campana gialla. I membri della band si conoscono attraverso un annuncio sulla rivista inglese Melody Maker. All'inizio a suonare con loro c'erano Glenn Gregory, che andò poi a formare gli Even 17, e Leigh Gorman, che andò poi con Adam and the Ants. Gli altri tre, Hughes, Philman e Costin, rimasero insieme e si rinominarono Wanchang. Philman raccontò che il nome della band gli venne in mente leggendo un libro e lo usò come nome per il gruppo. Il successo non arrivò subito con i primi due album e nemmeno con la canzone che ascoltiamo subito, Dance All Days, e tra poco vi racconteremo il perché.

0: Wang Chung con Dance All Days, che esce verso la fine del 1982. Il nuovo singolo Dance All Days non entrò però in classifica. È solo nel luglio del 1983 che il gruppo è messo sotto contratto dall'etichetta americana Geffen Records, rendendo la band il secondo gruppo con sede nel Regno Unito ad essere sotto contratto con la Geffen Records in tutto il mondo, prima di loro solo John Lennon. La popolarità di quest'ultima canzone diede a Wang Chung la possibilità di trascorrere 2 mesi in tour negli Stati Uniti da soli e con i Romantics e i Berlin. Nel 1986 arrivano i loro più grandi successi. Il primo è questo: Everybody Have Fun Tonight.
1: Il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano

Chang con Everybody Have Fun Tonight, che ha anche un video musicale diretto dal duo Godly & Cream, in cui praticamente ogni fotogramma presentava un jump cut, e durante alcune date negli USA nell'estate del 1987 furono la band che apriva i concerti per Tina Turner durante il suo Break Every Rule World Tour. Il loro ultimo singolo nella top 40 degli Stati Uniti fu Hypnotize Me, e fu anche inserito nella colonna sonora del film del 1987 Inner Space. Hypnotize Me, questi sono Wang Chang.

0: One Chang con Hypnotize Me a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto di oggi. Noi vi aspettiamo domani con un'altra band, un altro nome e altre tre canzoni.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ehi, boomer!
1: Cosa hai detto te?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ancora a sottolineare tutto.

Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: Hey boomer!
1: Oh nonno, sega almeno su che ti sale la pressione, dai.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ancora a sottolineare tutto.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Nuovo appuntamento con Top of the Pops e la classifica dei 5 brani più ascoltati trasmessi dalle radio in questo mese del 1972. I 5 super pezzi sono Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Looking Glass, Brandy, Chicago, Saturday in the Park, Alice Cooper, School's Out, OJ's, Back Suburbs. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 16 e 56 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Tu, Patrizio, fa a dormire questo pomeriggio. Se no, tu sera sei stanco, tu non fa niente con me. Io ti ho invitato a vacanza per Trombo. Tu sa? Tu sa?
6: Sì, sì, so.
5: E allora se tu sa, tu fa.
2: Questa è 7080.it.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Newslinet.it.
8: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
2: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi faccia il sacrosanto piacere di mettersi lì, di stare zitto e non disturbi mentre faccio il mio lavoro.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa le ho detto prima? Di stare
2: zitto
1: e di mettersi
2: le.
1: Ha capito?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. A 48 ore dalla colossale esondazione che ha colpito la zona di confine tra Nepal e Tibet, continuano le ricerche tra fango e detriti nel tentativo di rintracciare le migliaia di persone disperse, compresi molti turisti stranieri. Il bilancio si aggrava di ora in ora, sono 538 i morti, oltre 977 i dispersi, 517 sono stranieri. In Spagna un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. A Taranto un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto guidata da un 93enne. La vittima è stata travolta mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. L'impatto violentissimo ha provocato gravi lesioni al pedone, che è poi ispirato in ospedale dopo esservi giunto in codice rosso. Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'AIA l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, Vujic. Il movimento studentesco delle proteste di Novi Sad si smarca, è una vergogna. MotoGP, un super Marco Bezzecchi si mette dietro ai fratelli Marquez col nuovo record della pista ad Aragon. Secondo Alex, terzo Marc. In Q2 anche di Gian Antonio, Aldeguer, Fernandez, Martina, Costa, Morbidelli e Zarco al rientro. Partiranno dal Q1 tra gli altri Marini, Bagnaia, Quartararo e Bastianini. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Se riescono a creare qualcosa di invisibile ed impenetrabile, di che altro saranno capaci? Quella gente lassù ha accumulato 1500 anni di conoscenza. Chissà quali progetti hanno o per quale ragione si trovano qui.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

cercare la destinazione, abbraccia l'imprevisto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

Ogni curva svela un nuovo orizzonte, ogni fermata un nuovo inizio. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Poi mi ricordo, eri la protagonista di tutti i miei sogni da bambino.
2: Ma quando tu eri bambino, io non ero neanche nata.
1: Sì, ma erano sogni premonitori, perché aveva appena visto Rosemary Baby.
0: Questa è 7080.it.
3: Sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it. Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Ciao, sono Enrico. Mi ricordo i primi anni 80, avevo 12 anni e con gli amici più grandi che avevano già il motorino, la domenica pomeriggio si andava a ballare all'astrolabio. E quando ero in discoteca avevo dietro le Marlboro Light e come consumazione, a parte la Coca-Cola, mi facevo anche martini bianco con ghiaccio. Poi quando andavo a casa subito lavavo i denti per non far sentire la puzza di fumo.
0: Questa

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito,
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh no, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Milano, 1984.

0: Sono le 17 e 57 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Sì, questo è il marchio di garanzia del fondo Termoplan della pentola pressione Lagostina.
3: Questa è 7080.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi

0: 7080.it è la pagina che ti porta indietro nel tempo. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it, primi sul web.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. Sigfrido Ranucci non condurrà più report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Sottoposte al giornalista coinvolto nel caso La Vitola, 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico al TG3, a RAI News o come corrispondente. È salito a 579 il numero delle persone morte nelle inondazioni in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 1924, tra cui 517 cittadini stranieri. Abbiamo sentito un boato immenso e visto una nube marrone venire verso di noi, è il racconto all'ANSA di Valentina Piccinini, italiana sopravvissuta all'alluvione. Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra è in contrasto con i valori europei più fondamentali, lo dice all'ANSA un portavoce della Commissione europea interpellato sulla notizia che l'ex leader serbo bosniaco Ratko Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato. Mladic stava scontando una condanna all'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. Calcio, Rafa Leao, Milan, telenovela finita e fatta con il Galatasaray. Intanto a Monte Carlo, Milan e Juve hanno conosciuto le loro avversarie in Europa League. I rossoneri pescano il Benfica e 2 inglesi, Sunderland e Bournemouth, Real Sociedad e AZ Alkmaar, gli ostacoli principali per la Juve. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax. È tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite, temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna. Temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
5: Dobbiamo ritornare. Dobbiamo rientrare nella nostra epoca subito.
6: Se le comunicazioni si sono interrotte...
5: Ma tu hai detto che si trattava solo di un guasto momentaneo.
6: Sì, certo che è solo momentaneo.
5: Comunque... Nel frattempo potresti contattare gli altri.
6: Ti ho già detto che lo farò, questa sera.
5: Eldred.
6: Sì?
5: Guarda che ci sono anche i pensieri.
6: Che vuoi dire?
5: Sì, hanno cominciato ad affacciarsi.
6: Pensieri
5: dopo che ho
6: visto... di che genere?
5: Per esempio un forte desiderio di andarmene.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
0: Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
7: Sono veramente tante le canzoni da lui incise, sono veramente tanti i successi. Oggi ne ascoltiamo 3 nel numero perfetto, un artista in 3 brani. Sto parlando di lui, di Gianni Morandi, e iniziamo proprio ad ascoltare questa canzone stupenda. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. C'era un

0: Siamo partiti con un grande successo di Gianni Morandi, questa canzone prima pubblicata nella versione a 45 giri dove sul retro c'è incisa Se perdo anche te, e poi ripresa anche nel 1967 in questo 33 giri, il suo quarto album dal titolo Gianni 4. Altro disco? Ascoltiamolo subito.
1: 7080.it, il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.
2: Come ti chiami? Quanti anni hai?

0: passati al 1982 con questo 45 giri dal titolo Marinaio, canzone che poi tra l'altro ha fatto anche da sigla televisiva a una trasmissione su Rai 1 dal titolo Tutti Insieme. Questo pezzo è firmato anche da Mogol e Gianni Bella. Ultima canzone per oggi con lui, con Gianni Morandi, eccola.
1: No,

0: artista in tre brani, questa bella canzone che dà il titolo anche a questo 33 giri, La mia nemica amatissima, è uscito nel novembre del 1983, canzone firmata anche questa da Mogol e che ha partecipato al Festival di Sanremo. Vi aspetto per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani, ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Nonno, sai qual è il tuo problema?
4: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
5: Beh, divertiti. Continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.

0: Radio Marelli 100 canali, collaudato a casa vostra.
1: Radio Marelli, sicurezza d'avanguardia.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
5: 80. Buongiorno, e volevo richiedere, sono Valentina dalla provincia di Monza, Brianza, volevo richiedere se è possibile Flash in the Night e dedicarlo a tutti gli ascoltatori. Io vi seguo sempre sul canale 93 del Digitale Terrestre, vi auguro una buona giornata. Grazie.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Chi ama il proprio lavoro non sa mai quante ore ha lavorato.

0: resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 57 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ma cosa mi dici mai?
0: Questa è 7080.it.
5: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Eh sì.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. È salito a 579 il numero delle persone morte nelle inondazioni in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 1924, tra cui 517 cittadini stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano, riprese dalla CNN. Arrivata a Kathmandu la task force italiana. Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, Vujic. Un portavoce della Commissione europea commenta: qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra è in contrasto con i valori europei più fondamentali. Siegfried Ranucci non condurrà più report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Sottoposte al giornalista coinvolto nel caso La Vitola 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale. Gli inviati storici protestano: siamo pronti alle dimissioni. Torna il maltempo sull'Italia mentre infiamma ancora l'anticiclone africano con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di Marche e Friuli Venezia Giulia. Chiusura in rialzo per le borse europee dopo il discorso a Jackson Hole del presidente della Fed Kevin Warsh, che ha ribadito l'impegno della banca centrale americana a riportare sotto controllo un'inflazione definita preoccupante. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Questi pensieri non c'entrano niente con uscire da questo periodo di tempo. Devo solo lasciare l'appartamento. Ho un forte desiderio di prendere il bambino e andarmene via. Scappare da questo posto.
5: Scappare?
4: Come se qualcosa mi inducesse ad uscire fuori.
5: Ma sai bene che è impossibile.
4: Sì.
5: Siamo chiusi dentro. Porte e finestre non sono vere.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Kevox.it, una produzione Kevox.
1: Ma ecco che vedo arrivare un altro ragazzo da intervistare. Scusa, permetti alcune domande sull'inchiesta?
2: De corsa, però, perché vado un po' depresso.
1: Sessualmente si ritiene soddisfatto?
2: Alla grande.
1: Lei è sposato, ha figli?
2: C'ho figli, ma non sono sposato.
1: C'ho un figlio a Stoccolma, un altro a Copenaghen, un altro in Romania e un altro a Riccione. Però quello di Riccione non ho fatto con una di Riccione, però ho fatto con una tedesca, una vecchiotta, però con i mammalucchi, col grano, capisci? Purtroppo sono uno che qua attacca non sa frenare. È il limite mio, purtroppo.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Il momento migliore per piantare un albero è 20 anni fa. Il secondo momento migliore è adesso.

0: Gli altri suonano successi. Noi. Noi.
1: Facci in fretta un altro inventario.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. È 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Matteo, ti ascolto da un hotel in provincia di Napoli e vorrei che metteste come canzone La Serenissima dei Rondò Veneziano.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Allora, il titolo del brano è Fiulimi Now di Chicago. Mi chiamo Tony, chiamo da Paderno Dugnano e ricordo dei tempi da ragazzo.

0: Metti 70-80. 70-88 70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 7080, sono Carlo da Vicenza. Vorrei sapere se potreste mettere Don't Stop Me Now dei Queen.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it 1972. L'Italia e il mondo si appassionano al presunto cronovisore. Inventato da padre Ernetti, avrebbe permesso di vedere eventi passati come in televisione. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Marco dalla provincia di Lodi e sono ancora io e vi seguo sempre. In questo momento c'è su Fade to Grey dei Visage, bellissima. Ma non so, pensavo a un pezzone dalla Madonna degli Starship.
2: La Madonna!
1: Che We Build This City on Rock and Roll, praticamente abbiamo costruito questa città su fondamenta di rock and roll. Questo qua è un pezzone della Madonna, dovete metterlo assolutamente perché è fantastico. Comunque sempre grandi, sempre musica dalla Madonna.
3: Ci puoi giurare, amico.
1: Sempre bellissimo tutto e musica dalla Madonna.
3: Ci puoi giurare, amico.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E in spiaggia c'era lui, Richard Sanderson, con Reality, la colonna sonora dei primi amori estivi. Rimettete il gettone, alzate il volume e lasciatevi trasportare nel cuore dell'estate del 1980.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: 7080.it.
2: Sono le 19:55 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Oh, maledizione!
5: Amico, brutte notizie. Sei morto.
4: Cosa? Ma io sono la morte!
5: Mi spiace, amico. Super morto. Sei morto.
4: E adesso vado in paradiso?
5: No, quando una morte muore, si reincarna.
0: Questa è 7080.it.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo, cazzo, cazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta, basta con sti avete tutti i sacri cugliuna!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Al giornalista sono state sottoposte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Roberto De Vita, legale di Ranucci, ha commentato: la decisione della RAI condanna la vittima di un attentato, il Report e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Sigfrido Ranucci per adesso non condurrà Report, ma condurrà la più importante battaglia per la difesa della libertà del giornalismo d'inchiesta in ogni sede. Gli incendi tornano a far paura in Sardegna. Un rogo divampato nelle ultime ore ha raggiunto le porte di Arzana, paese dello Jastra. Il sindaco ha disposto l'evacuazione di un centinaio di persone. La situazione è drammatica, ha spiegato il primo cittadino. Sul posto stanno operando 3 Canadair e diversi elicotteri della flotta regionale. Il vasto incendio si sta spostando anche a sud, verso il vicino paese di Elini, e per fronteggiare le fiamme sono stati fatti intervenire anche 2 elicotteri dell'esercito e dell'aeronautica. Le temperature di questi ultimi giorni purtroppo non aiutano. In Sardegna nelle ultime ore il termometro ha toccato anche punte di 46 gradi. Una tromba d'aria si è abbattuta invece nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio. L'unica testimonianza rimasta del più antico Palazzo Comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. In corso gli interventi dei vigili del fuoco. Spostiamoci in Nepal, sala 584, il bilancio delle vittime delle violente inondazioni che mercoledì mattina hanno colpito il paese. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, oltre 2.400 persone risultano disperse, tra cui oltre 500 stranieri. 3 gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Il Nepal ha lanciato un appello per l'assistenza finanziaria internazionale, ma ha affermato di essere in grado di far fronte alla situazione anche senza squadre di soccorso straniere. Calciomercato: Rafa Leao sarà un nuovo giocatore del Galatasaray. Il portoghese ha sciolto le riserve sulla propria decisione dopo giorni di riflessioni, quando era emersa prepotente la candidatura dell'Aston Villa per il futuro di Rafa. Finisce così l'avventura di Leo al Milan dopo 7 anni. I rossoneri incasseranno 44 milioni complessivi tra parte fissa e bonus. Inoltre, a favore del Milan anche il 20% dell'eventuale rivendita futura del calciatore. Per Rafa, stipendio previsto tra i 10 e i 12 milioni di euro più bonus. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Per piacere, Eldred, contatta gli altri, può darsi
5: lo
4: che...
5: Lo farò, dopo.
4: Perché non vuoi farlo adesso? Perché non adesso?
5: Fa parte della prassi di questo progetto.
4: Si sono verificate tante di quelle strane circostanze che non hanno niente a che vedere con la realizzazione normale del progetto.
5: È il tuo stato mentale che si è alterato.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola dove la musica degli anni 70 e 80 accompagna ogni angolo della costa. La passeggiata di oggi parte da una caletta nascosta, raggiungibile attraversando un piccolo arco di roccia scavato dal mare. Sulla spiaggia è stato improvvisato un angolo musicale, con cuscini colorati e strumenti già pronti. Ad aspettarmi c'è Billy Paul, mentre tutto intorno il vento porta il ritmo fino alla riva. Vediamo quale canzone ha deciso di regalarci.
7: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Continuo il cammino fino a una laguna dove alcune passerelle di legno si intrecciano sopra l'acqua. Da qui si possono osservare dozzine di delfini che giocano tra loro. Appoggiato alla staccionata incontro Dennis Wilson. In un posto così, tra mare e cielo che sembrano confondersi, la musica trova la sua cornice ideale. Prendiamo posto per ascoltarlo.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Mentre il cielo si tinge di rosa, raggiungo una spiaggia dove si sta tenendo una piccola festa. Le fiaccole sono già accese, un palco in legno guarda l'oceano e qualcuno si prepara a ballare sulla sabbia. Proprio accanto al palco incontro Andrea True Connection, pronta a dare ancora più energia a questa serata che sta prendendo vita. Lasciamoci sorprendere dal brano che ci canterà.
1: Accendi la musica, il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: La notte è ormai calata su Neverland, che ci ricopre di un tappeto composto da milioni di stelle. Le onde continuano ad accompagnare la musica e l'isola resta sveglia ancora per un po', tra note e allegria. Noi ci ritroviamo al prossimo appuntamento, sempre qui, su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è 7080.it.

0: eseguirà il suo numero di maggior successo, la papera.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Gli ABBA, ABBA.
9: Cosa hai detto?
8: Negli anni 70, gli ABBA.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Se ami una persona, lasciala andare, perché se ritorna, è sempre stata tua. E se non ritorna, non lo è mai stata.

0: 70 80.it.
1: Hey boomer,
2: ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70 80.it.
2: oh nonno, stai calmino su che ti sale la pressione, dai.
3: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen.
6: Innamorato.
7: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

Il mondo è cambiato. Lo sentiamo nell'acqua, lo annusiamo nella terra, lo avvertiamo nell'aria. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.

0: Sono le 20 e 56 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Questo TV Color gratis e per il tuo arredamento è la novità estate a Iatone.
3: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Audio-video.
6: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
7: In alta qualità.
6: 7080.it.

0: ci guardi dal televisore.
1: Ma lei come fa a saperlo?
0: Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it. 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report, al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti, afferma la RAI, annunciando la decisione da tempo attesa. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal è in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo e di 584 morti ed oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sulla fronte dei dispersi, in Nepal quelli confermati sono 1.924, tra cui oltre 500 stranieri. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Una donna e un cane sono stati trovati morti all'interno di un furgoncino a Pietratagliata, Udine. Ad accorgersi dei corpi e a dare l'allarme, alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo in una piazzola di sosta. La donna sarebbe una cittadina austriaca di 27 anni. Il furgone era fermo nella piazzola da almeno un paio di giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi della spiaggia di Punta del Caiman, dopo la segnalazione di alcuni passanti. L'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov offrirà la sua consulenza al Ministero della Difesa italiana come advisor per l'innovazione della difesa. Con lui c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto Guido Crosetto. A quanto si apprende, Fedorov aveva ricevuto richieste anche da altri paesi, che ha però rifiutato. Lo sport, il tennis, notevole colpo di mano di Francesco Passaro, il tennista perugino agli US Open 2026, riesce ad eliminare il giapponese Shintaro Mochizuki con il punteggio di 6-4-6-2 nel turno decisivo delle qualificazioni. Di conseguenza l'Italia avrà un altro giocatore nel tabellone principale. Ed è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Un cambio di epoca è come un improvviso cambio di quota. Certi fisici non si adattano con facilità.
6: Sono stata scelta a causa del mio stato fisico.
5: Nella capsula. A questo punto è necessario che io faccia un rapporto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Pronti a partire per il nostro spazio Rock Hits? Oggi tra le canzoni ascolteremo Blood, Sweat and Tears con Lucretia McEvil, Bad Finger, Without You, Ike and Tina Turner, Ulla da Love, Supertramp, Cannonball, Genesis, Land of Confusion, David Bowie con Rebel Rebel e ancora Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Queen, We Will Rock You, Supertramp, Goodbye Stranger. E noi oggi ascoltiamo queste.

Rocky, 10 estratti dal catalogo del meglio del rock, da un'idea di 70-80

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
1: E allora va in piscina, ma va solo per pescare?
2: No, per esempio ieri mi sono tolto una mezz'ora alle ciabatte, ho preso anche i funghi.
1: Ah, che meraviglia!
2: Ma così su due piedi proprio, sì.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
12: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
11: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
13: Ciao amici di 7080, ogni tanto vi mando la mia richiesta, sono Adriano. E niente, come farvi impazzire?
14: Attento a come ti muovi.
13: Ora, ho trovato una canzone bellissima, che sicuramente in radio non è mai passata.
14: Questo è vero.
13: Era una canzone degli anni 80, era la sigla di un programma TV. L'etichetta Baby Records, un programma ideato da Jocelyn, se non ricordo il programma si chiamava Baby Show.
14: È strano come manchino queste piccole cose.
13: Aveva una sigla particolare, la sua canzone si chiamava Rosvita ed era cantata dalla Baby Show. Niente, mi piacerebbe tanto ascoltarla in questa radio meravigliosa 70.

0: piace la nostra musica?
1: Cazzo, cazzo, cazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Basta, basta con sti bini. Avete tutti i sacri cugliuna!
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1975. Le 5 hits di questo mese sono Wings, Live and Let Die, Marvin Gaye, Let's Get It On, Isley Brothers, Dead Lady, Diana Ross, Touch Me in the Morning, Stories, Brother Louie. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21:55.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Piacere, al grande piacere ospite di avere ospite il ministro dell'ambiente.
6: Questa è 7080.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77.
12: 0331 59 33 77.
13: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro 3 aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Secondo il Manchester Evening News, avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità. E si tratterebbe di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi. È morto Re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie Mette Marit, ex amica di Epstein e gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Il calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencvaros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax da affrontare in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il tempo è la misura di durata o di esistenza continua, senza riferimento all'estensione nello spazio. Il tempo assoluto non è collegato alla materia o al movimento, ed è continuo, illimitato e divisibile all'infinito. Il tempo relativo è quello con cui si misura la durata con riferimento agli eventi.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
7: Sì, con la voce di Gloria Gaynor con I Will Survive e dallo spazio i Rockets con On the Road Again. Ma non solo, infatti abbiamo anche Cyndi Lauper, Time After Time, Tramps, Disco Inferno, Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, GQ, Disco Nights, Gino Socio, Dancer, Freddie James, Get Up and Boogie, ancora Gino Socio con Try It Out e le Sister Sledge con We Are Family. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it.

0: Salute,
1: bravo. Grazie, grazie ragazze. Salute amici ascoltatori. Queste signorine non sono cacciatrici di autografi, ma sono le allieve della scuola di economia domestica diretta dalla signora Fiume. Venga.
0: No, no, ragazze, non soffocatelo.
1: No, no, lasci, lasci, signora. Lei lo sa che io sono molto goloso.
0: S'accomodi.
1: Come sono buone queste paste. Chi è che le ha preparate?
0: Hanno preparato tutto da loro. Preparare i pasticcini per un rinfresco è stato un tema per un compito in classe per oggi.
1: Ecco, darei 10 a ognuna di queste ragazze.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Buongiorno a tutti, sono Chiara e chiamo da Vicenza. Il Duomo di Notte è ancora tra le mie canzoni preferite e ogni volta che le ascolto il ricordo che ho è di una ragazzina che ha conosciuto questo cantante guardando Super Classifica Show e ancora oggi, dopo tanti anni, lo segue sempre con la stessa emozione.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età di 7080.it.
3: C'è un ladro che la legge non punisce e che ruba ciò che è più prezioso agli uomini, il tempo.

0: 180.it.
1: Hey boomer.
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su
2: 7080.it. Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?
0: 7080.it presenta

Oggi vi portiamo dentro la storia di un artista che ha saputo attraversare generi, epoche, paesi, lasciando un'impronta nella musica internazionale. Signore e signori, Gino Vannelli.

Classe 1952, nato a Montreal da una famiglia italo-canadese, Gino cresce in un ambiente dove la musica è pane quotidiano. Suo padre è un cantante, i fratelli sono musicisti, insomma, talento di casa. Ma Gino non è un ragazzo qualunque. Già a 14 anni, pensate, ottiene il suo primo contratto discografico. E non era nemmeno la sua band a volerlo. È lui che si presenta a bussare alle porte delle etichette con una grinta incredibile.

Negli anni 70 lo catapultano nel panorama internazionale. La sua miscela di pop, jazz, rock and rhythm and blues conquista pubblico e critica. Il suo album Brother to Brother gli regalerà nomination ai Grammy Awards e un successo mondiale, I Just Wanna Stop.

Ma Vannelli non è solo voce, la sua estensione vocale è considerata quasi atletica, uno dei timbri maschili più riconoscibili del pop contemporaneo. E la curiosità? È noto per essere uno dei pochi artisti pop invitati ad esibirsi con orchestre sinfoniche, dalle più prestigiose in Europa e negli Stati Uniti. Alle sue spalle però non solo successi, ma anche qualche aneddoto da raccontare, come quella volta in cui, pur di consegnare un suo demo a Herb Alpert, fondatore della AM Records, si intrufolò letteralmente all'ingresso degli studi rischiando di farsi cacciare, ma il risultato fu l'opposto. Herb Alpert rimase colpito da quel ragazzo e lo mise sotto contratto. Un altro fatto poco noto è che Gino, per esempio, è un perfezionista maniacale del suono. Si dice passasse ore a regolare i microfoni e strumenti, spostando casse anche di qualche millimetro, pur di trovare la posizione perfetta. E spesso ai tecnici audio ripeteva: ragazzi, la musica non si registra, si scolpisce. Negli anni 90 e 2000 sorprende il pubblico reinventandosi prima con un album di impronta jazz, poi con lavori vicini alla musica classica. Nel 2010 poi viene addirittura invitato a insegnare tecnica vocale e interpretazione in una università e masterclass. I suoi metodi sono studiati ancora oggi dai cantanti di mezzo mondo. Eppure, dietro la figura dell'artista resta l'uomo, riservato, riflessivo, legato soprattutto alle sue radici italiane e cresciuto attraverso i parenti veneti e pugliesi. Ama dipingere, meditare e sì, è famoso per essere un autentico appassionato di caffè. Pare che compri chicchi da mezzo mondo e abbia una filosofia tutta sua su come si prepara un espresso perfetto. Dagli anni 70 ad oggi comunque Gino Vannelli continua ad essere un artista in evoluzione. La sua voce, il suo stile, il suo coraggio creativo lo rendono una figura unica nella storia della musica mondiale.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Amici del sole, dell'estate, sotto l'ombrellone, dove il tempo si è fermato all'estate del 1981. Siete pronti a risentire le hit che ci facevano ballare sulla sabbia? Al primo tuffo? Sì, partiva Betty Davis Eyes di King Carnes, con quel synth che, sì, ci faceva sognare.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22 e 55 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dimmi tutto, 007.
4: Sto pensando.
3: A che?
4: Uno storico deve avere delle fonti, dei testi di ricerca.
3: Ah, ecco. Lo vedi che a forza di fare più filmacci qualcosa ti è rimasto dentro?
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080 oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080.
12: Metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo siamo a scuola?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. A partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti selezionati e vincitori del concorso RAI nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Prendono il posto di Sigfrido Ranucci che da Favignana, dove si trova per 1 o 2 giorni di appuntamenti pubblici, tuona: il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento. 40 i feriti lievi. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio. L'unica testimonianza rimasta del più antico palazzo comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. In corso gli interventi dei vigili del fuoco. Dall'estero il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica. Al momento si contano 584 vittime ed oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri. Tra gli italiani ancora irreperibili, Marco Ratto, 50enne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il calcio, l'anticipo del venerdì tra Milan e Venezia finisce 2-0 grazie al primo gol di Ramos in Serie A su assist di Salemakers. All'89esimo arriva poi il raddoppio del Milan su autogol di Alal. E ad Amsterdam, dove sono in corso i mondiali assoluti di canottaggio, l'Italia conquista il bronzo nella specialità del 2 senza maschile con Matteo Lodo e Giovanni Codato. Gli azzurri, quarti al passaggio dei 1500, sfoderano grande carattere, aumentano il ritmo e scalzano la Romania. L'Italia ritorna così sul podio ai mondiali 9 anni dopo il successo di Sarasota in Florida del 2017. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il tempo siderale è basato sulla rotazione della Terra rispetto alle stelle. Il tempo solare è basato sullo stesso movimento rispetto al Sole. La lunghezza del giorno solare varia in continuazione. Il tempo solare viene misurato con gli orologi, i cronometri ed altri strumenti. Esso viene calcolato sulla base di una media. Si ottiene così il giorno solare medio.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
6: Jim Morrison, nato l'8 dicembre del 1943 in Florida, esattamente a Melbourne, da non confondere con la Melbourne australiana, sopravvisse alla sua leggendaria fase di eccessi a Parigi, ricorderete, nel 1971, usandola come catalizzatore per un profondo cambiamento personale. Dopo un periodo di isolamento e di riflessione, tornò negli Stati Uniti d'America, lasciando Los Angeles per stabilirsi però sulla costa orientale, esattamente a New York, dove si reinventò, pensate, come scrittore e poeta. Jim Morrison pubblicò una serie di raccolte di poesia, tra cui Echoes of the Fire e The American Night, che diventarono cult negli anni 70 per la loro introspezione e il lirismo.

0: Negli anni Ottanta Jim Morrison divenne un personaggio iconico della controcultura e della letteratura alternativa, collaborando con artisti e scrittori di ogni parte del mondo. Abbracciò la causa ecologista, sostenne i diritti delle minoranze, mantenendo sempre lo spirito provocatorio e ribelle che, insomma, lo contraddistinse fin dalle origini con i Doors. Nel 1985 Jim Morrison fondò una piccola casa editrice indipendente, Lizard Press, dedicata alla pubblicazione di opere sperimentali e di poesia underground. Negli anni 90 Jim Morrison collaborò con registi come Oliver Stone, aiutando a portare sullo schermo il racconto della sua vita e dei Doors in un film che ottenne un successo straordinario e che in qualche modo fu anche un po' precursore di tutta quella serie di film che furono dedicati a grandi artisti e celebrità del passato, come il film sulla biografia di Elton John o anche quella di Freddie Mercury dei Queen. E rimase però sempre lontano dalla musica mainstream, però occasionalmente si esibì in piccoli club e festival letterari interpretando poesie accompagnato da musicisti jazz e blues.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nel 2001, per celebrare i suoi 30 anni di sobrietà, Morrison pubblicò la sua autobiografia The Road of Excess, raccontando il suo viaggio tumultuoso e la sua rinascita fino alla sua morte. Nel 2015, a 71 anni, Morrison visse in una casa isolata nel deserto del New Mexico, scrivendo e ricevendo visitatori da tutto il mondo. La sua eredità perdura non solo come icona rock, ma anche come poeta e simbolo di libertà artistica.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: per me lei va bene così.
1: Lei dice?
0: Sì.
1: Beh, a 40 anni, signorina, sono ancora uno che ne presenta, vattene, una cinquantina, tranquillamente. Ma quando facciamo una lezione tetto a tetto lì a casa sua? Vai via, bidello.
2: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: La voce è identità, tono, timbro, energia.
6: È ritmo, articolazione, presenza.
5: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
6: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. ctv.info.
7: Il mio cartone animato preferito era Pollon. Invece il telefilm era Fonzie.
8: Sei un bravo ragazzo.
9: E i bravi ragazzi arrivano sempre ultimi.
8: Beh, non necessariamente. Ma dovrei sudare un bel po' per arrivare fra i primi tre.

0: www.radioticino.it.
1: Il tempo è amico, nemico, testimone, denaro, galantuomo, medico. Ma nessuno ha veramente capito cosa serve il tempo.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer,
1: fate pure.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. In alta qualità. 7080.it. 7080.it.
1: To Gusti Smelke One.
2: E per l'appuntamento di oggi con Do Gusti Smelke One ci facciamo una domanda: come ha fatto un lato B di Marvin Gaye, poco conosciuto, a diventare uno dei più grandi successi degli anni 80? Beh, ci verrebbe da rispondere subito che anche se il brano, originariamente del 1962, faceva da un lato B a un altro 45 giri, il genio è sempre lui, Marvin Gaye, e questa canzone ha dato voce ai sentimenti di un'anima errante che non riesce a impegnarsi pienamente in una relazione romantica e trova conforto nel fatto che casa è dove si decide di posare il proprio cappello. E Marvin Gaye non si sbagliava nelle sue parole, ma molti non scelgono di lasciare la propria casa, sono costretti a spostarsi, a viaggiare, a fuggire. Questa canzone raccoglie le storie di migrazioni di quel mondo. E quindi, senza ulteriore indugio, Marvin Gaye con Wherever I Lay My Hat, That's My Home.

Marvin Gaye con Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Ma saranno gli anni 80 a dar splendore a questa traccia per quello che sarà il debutto proprio con questo brano a Paul Young, che dopo varie ricerche sceglie personalmente la canzone da reinterpretare ed è un successo planetario. Paul Young quindi con Wherever I Lay My Hat, That's My Home.

0: Su 7080.it il brano che avete appena ascoltato era Wherever I Lay My Hat, That's My Home, interpretato da Paul Young, in realtà si tratta di una cover di Marvin Gaye. Grazie a tutti per averci scelti e seguiti, se vi va To Gust torna domani, ciao!
1: 7080.it
2: To Gust is Milky One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 8080.it.
1: È mezzanotte ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sono fresca, sono spumeggiante. Chiamami, chiamami Peroni. E con i buoni bocconi... Chiamami Peroni, sarò la tua birra.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: 80-40, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che, se ci cadeva un frutto per terra, lo pulivamo e lo mangiavamo lo stesso.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Sono il paninaro.
1: No, meno male che non ha accettato, perché sennò non sapevo mica dove portare. No, perché per esempio il cinema per fare palpation va bene d'inverno, ma d'estate col cappotto sulle ginocchia ti cucano subito.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Buonasera, mi chiamo Federica e chiamo da Force, provincia di Ascoli Piceno. Vorrei sentire No Woman No Cry di Bob Marley, perché a mio padre ricorda la sua vita militare e quindi quando ne parliamo mi ricorda mio padre del suo periodo.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Il tempo è gratis, ma è senza prezzo. Non puoi possederlo, ma puoi usarlo. Non puoi conservarlo, ma puoi spenderlo. Una volta che l'hai perso, non puoi più averlo indietro.

0: radio70.it. Metti Radio 7080
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70 da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: Gayvox.

7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Sei uno di noi se anche tu giocavi col DAS della Pongo. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Mica per niente mi chiamo Fosforo.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Bolzano, 1975.

0: È l'una.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Due amici, uno balbetta per la strada, uno fa... Giovanni, hai visto che bionda? Dov'è? E ormai è già passato. Dopo un po'. Poi Giovanni, hai visto che mora? Dov'è? E ormai è già passato. Senti Peppino, se la vedo la vedo, se non la vedo per favore non mi dire niente, eh? Guarda che bionda, guarda che mora, poi sono già passate. Non mi dire niente, però la vedo da sola. Che come vuoi, io te lo soltanto tu già dicendo, no, che carate. Non ti dico niente. E che? Dopo tre minuti, Giovanni, l'hai vista? Sì, sì, l'ho vista. Giovanni, ma l'hai vista sul serio? Sì, l'ho vista sul serio. Allora perché l'hai pestata?
3: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: La Madonna!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vox.

0: Ehi, boomer!
1: Bella zio!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Cominciamo?

Vuoi segnalarci un tuo ricordo degli anni 70 e 80? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. La nostra redazione farà una ricerca e ci scriverà un articolo. 37 70 88 70 80. 7080.it. Viaggia nel tempo con

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ciao Radio 7080, per conto del mio amico Michele vorrei ascoltare la canzone City Lights di William P.
3: Bene, e diamo inizio alle danze.
1: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero

Emozioni. La classifica dei ricordi. Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.

Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e passati dalle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Madonna, Who's That Girl, U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, ABC, When Smokey Sings, Living in a Box, Living in a Box, Gloria Estefan, Rhythm Is Gonna Get You. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: 9080.it.
1: È 1:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione.